Provo a dirti quel che penso. Che rumore fa il silenzio quando il vuoto è troppo pieno. Sei entrata per guardarmi dentro, scordandoti di uscire, e ti affacci dai miei occhi

0: Si tradite.
1: Musica UA.
2: So, avvicati, più duro da lì. Avvicati per cornici puri. Avvicati per futuro. Avvicati per show.
1: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futurotani, avvicati per pernici peri, avvicati per futuro, avvicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: Turn speed up, beat, go. Ratchet, so we move, I get